0: Cadena Azul, la radio local.
1: Oh, na, na, na, na, na. El cantante del gueto, Zagazao. Cocaine, cocaine.